Mamme, per i vostri bambini esigete il formaggio Fontal Varinella, stagionato con tecnica particolare dalla ditta Sarteur nei suoi magazzini in Valle d'Aosta.